0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che ti fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock. Alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the Night.

0: Girls in the click. Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole ancora sul Triveneto e con calde afa molto intensi, temperature massime roventi, specie in pianura e nei grandi centri urbani, con picchi anche di 35-36 gradi, ma il caldo e l'afa si faranno sentire anche lungo le coste e di notte, con minime infatti tropicali. Da segnalare solo maggiore variabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi, con un aumento della copertura nuvolosa, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che merita.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock. Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
6: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
7: Aperto tutti i giorni.
8: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
9: imperdibili occasioni.
8: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
10: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
8: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
11: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
12: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.
13: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
14: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
13: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
14: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
15: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole ancora sul Triveneto e con calde afa molto intensi, temperature massime roventi, specie in pianura e nei grandi centri urbani, con picchi anche di 35-36 gradi, ma il caldo e l'afa si faranno sentire anche lungo le coste e di notte, con minime infatti tropicali. Da segnalare solo maggiore variabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi, con un aumento della copertura nuvolosa, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: quest'estate. Fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
3: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
4: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
5: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra!
6: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
3: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
4: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Ogni volta ci provo sul ritornello di Shiny Happy People di R.E.M. a cantare a squarciagola, non arriverò mai neanche lontanamente a quei picchi proprio vocali della cantante. Ebbene, sappiate che R.E.M., intesi come proprio amici di lunga data, tuttora molto amici nonostante non siano più insieme come band, stanno facendo un sacco di cose, ognuno per conto proprio. In particolare

Peter Buck, il chitarrista della band, ha raccontato di recente qualcosina in merito a quando decisero di chiuderla con la band, la loro band, cioè gli R.E.M., nel 2011. Ha raccontato: in fin dei conti siamo amici da tutta la vita, siamo ancora molto amici, molto complici, però avevamo deciso che era finita, avevamo fatto il nostro percorso, il nostro ciclo, però eravamo anche abbastanza giovani da poterci dedicare ad altri progetti e siamo fieri comunque di quello che abbiamo fatto. Questi progetti sono tanti. Allora, Peter Buck ha appena iniziato un progetto chiamato Drink the Sea insieme ad altri musicisti molto famosi che arrivano da altre band. Mike Mills suona nella band Hole, Hole, Hole. Michael Stipe sta lavorando da tempo al suo album solista. Anzi, di quest'album solista qualcosina abbiamo già sentito in anticipazione, per ora non sappiamo quando uscirà, però insomma, ok, ci siamo. E poi ha anche aggiunto Peter Buck, insomma, quando è finita, anche se ci offrono milioni per fare i tour di reunion, sappiateli che non lo faremo il tour di reunion. Ci sono i Doobie Brothers a Radio Easy Rock, mentre vi auguro ancora un buon venerdì 14 agosto.

nomi più originali per una band ci sono ultimamente sempre, come dire, c'è questa ricerca secondo me di nomi originali, però loro insomma da un po' di tempo l'hanno questo nome. Invece volevo parlarvi di Avril Lavigne, artista che ci piace molto. Sapete che ha fatto un tour pazzesco l'anno scorso e anche passata in Italia in concerto, il Greatest Hits Tour, che l'ha portata davvero a girare per un anno e mezzo il mondo per riproporre ovviamente tutta la sua musica, tutta questa sua storia musicale. Ebbene, ha annunciato di essere in studio al lavoro su un album completamente nuovo. Ha anche detto Avril che si sente molto ispirata, ha detto questo è un buon momento di vita per quanto mi riguarda, e credo che insomma la spinta per scrivere musica ci sia tutta. L'ascoltiamo a Radio Easy Rock con Complicated, Avril Lavigne.

0: I canadesi Simple Plan, buona giornata, buon ascolto, rimanete con noi.
1: Radio Easy Rock.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
9: With

quando si impegnano i Coldplay con le loro ballate ti spiazzano decisamente. E loro sono in attività. Bene, vi dico che cosa si sta praticamente prospettando per il 2027 per i Coldplay. E loro sapete che sono fermi con il loro tour, ma avevano deciso che dopo un anno di stop sarebbero ripartiti, ed effettivamente il Music of Sphere World Tour ripartirà di sicuro nel 2027. Non ci sono ancora delle date, però i segnali sono effettivi. Allora, la società che praticamente produce il loro tour ha già prenotato uno stadio molto importante a Montevideo in Uruguay, e questo tra il 5 e l'11 marzo del 2027. Non è una conferma ufficiale, però a guardare i segnali, insomma, ci si prende. Quelle date potrebbero rappresentare una delle possibili serie di concerti che terranno l'anno prossimo. Un'eventuale tappa uruguayana potrebbe essere inizio di un itinerario che, secondo le indiscrezioni, potrebbe comprendere anche Brasile, Colombia, Argentina e Cile, oltre al Messico. Un percorso che in realtà è molto simile a quello che fecero con il tour nel 2022, quando prima attraversarono tutto il Sud America e poi proseguirono tra Stati Uniti ed Europa, e quindi di conseguenza si dice che potrebbero ritornare anche in Italia ancora una volta, e noi li aspettiamo a braccia aperte. Invece i Cure continuano a suonare nei principali festival in giro per l'Europa. Questi sono loro con Mindcart.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.

All My Love dei Led Zeppelin, con un Robert Plant che continua a sorprenderci, soprattutto per la sua umanità, per il suo essere così alla mano. Se ne erano già accorti gli amici e le amiche che erano riusciti magari ad andarlo a sentire live l'anno scorso, perché era passato in Italia con il suo nuovo progetto musicale. Ebbene, se ne è accorto anche questo ragazzo di 17 anni che se l'ha ritrovato davanti durante un torneo di scacchi in una piccola cittadina che si trova nella contea del Worcestershire. Ebbene, Robert Plant è arrivato, si è seduto in questo torneo di scacchi benefico in questa cittadina, è successo il 1° di agosto, e si è messo davanti a questo ragazzo per sfidarlo. Tra l'altro il ragazzo ha ammesso, quando è terminata la partita, che all'inizio non aveva capito che fosse Robert Plant, e lui è anche un fan dei Led Zeppelin, tanto che ha detto: in famiglia tutti amiamo la loro musica, mia madre, poi non ne parliamo, mia sorella, sono delle ammiratrici proprio del rocker inglese, però io ero concentrato sulla partita, all'inizio non me ne sono assolutamente accorto. Fra l'altro, partita che questo 17enne, che si chiama George Walker, ha vinto a tavolino, perché Robert Plant era passato di lì perché aveva un impegno, ha visto la partita di scacchi, ci si è buttato dentro, ma poi ha dovuto lasciare la vittoria a tavolino a questo ragazzo. E anche il ragazzo ha detto: beh, che bella persona che è, così alla mano. E a noi piace questo aspetto, ovviamente così sincero, che devo dire molte rockstar continuano a mantenere. Ci ascoltiamo il nuovo di Greta Van Fleet a Radio Easy Rock, si intitola So You Stand.

L'orario è quello giusto, 13 e 4 minuti, il giorno è quello giusto, venerdì 14 agosto, la musica è quella dei Creedence Clearwater Revival, insomma diciamo che ci sono già tante belle componenti che dicono che questo è il momento in cui possiamo bere qualcosa di fresco insieme. Volete bervi un bel bicchierone d'acqua? Ok. Una birretta fresca? Ok. Uno spritz? Ok. E vi dico anche che ci sta perfetto nel nostro Vespaghetti Accident questa ricerca, doppia ricerca, che è stata fatta nei confronti di che cosa? Dello spritz. Adesso vi spiego, amici Easy Rocker. Allora, hanno messo a confronto tutti quelli che sono i termini chiave che compaiono su Google Trends e che hanno dimostrato che dal 2011 le esportazioni di prosecco sono aumentate. Perché? Perché lo spritz, che all'interno, quello con ricetta ufficiale, contiene il prosecco, è entrato nella lista dei 100 drink, ok, più famosi e più innovativi al mondo, ed è entrato in questa lista dell'International Bartenders Association, che è un po' la Bibbia, no, di riferimento per tutti i professionisti e gli appassionati di mixology. E da quando lo spritz è entrato in quella lista lì, cioè dal 2011, c'è stato proprio un aumento, insomma, delle vendite e delle esportazioni di prosecco anche grazie al successo dello spritz. Diciamo che il prosecco di per sé va va già benissimo, non ci lamentiamo, però insomma questa cosa è abbinata. E poi c'è una ricerca che hanno fatto insieme l'Università di Torino e di Verona, che hanno intitolato The Spritz Effect, che mi piace da morire già come titolo, che in effetti non ha fatto che completare quello che già avevamo scoperto incrociando tutti questi dati. Ebbene, lo spritz ce lo beviamo ascoltando i Black Keys su Radio Easy Rock con Low High.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: 5 giorni, un solo grido, Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest. Musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folk a tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.

You Take, mentre state ascoltando Radio Easy Rock, e mi stavo interessando a che cosa combina Alanis Morissette in questo momento della sua carriera. L'anno scorso abbiamo avuto il piacere di ben due concerti, ok, nel nostro paese, in Italia, molto partecipati, bellissimo.

So che qualcuno di voi era andato poi a vederla live e ne aveva condiviso l'emozione con tutti noi di Radio Easy Rock. Ebbene, Alanis Morissette recentemente è stata inserita nella Songwriters Hall of Fame a giugno di quest'anno, quindi grande soddisfazione, perché è un altro, voglio dire, traguardo importante per una che scrive ovviamente le sue canzoni. E poi ha già deciso per una serie di spettacoli molto particolari che terrà per un bel po' di date, in quel del YouTube Theater che si tiene a Los Angeles. Queste rappresentazioni si chiamano Butterfly with a Machete, uno spettacolo teatrale multimediale che ha scritto lei e che ha definito una specie di rock dramedy. Mamma mia, starle dietro è difficile. Allora, unisce musica dal vivo, racconti personali, sketch comici, danza, riflessioni sul trauma, sulla fama, ma soprattutto sulla trasformazione femminile e sull'autodeterminazione, che sono argomenti che sinceramente lei ha sempre avuto a cuore, ha sempre trattato. L'ascoltiamo con Crazy, Alanis Morissette.

E io intanto dico grazie, davvero grazie agli Easy Rocker che hanno avuto voglia di mandare un WhatsApp al 388-893-6699 semplicemente per augurare buon Ferragosto per domani. Io ricambio con tutti voi, poi è chiaro, Ferragosto non so come lo passerete, l'importante è che teniate Radio Easy Rock in sottofondo, in compagnia. Che poi siate lì di fronte a una bella grigliata, insieme ad amici, oppure in solitaria, che ne so, in luoghi tranquilli, l'importante è che ci sia la nostra musica. Stavo pensando poi a tutte quelle che sono un po', diciamo, le tradizioni, le abitudini per Ferragosto, in realtà è pranzi, cene, grigliate in compagnia, anguria, fuochi d'artificio, in molte località quelli non mancano, e le stelle cadenti, perché in realtà, se sei in un luogo poco luminoso, si continuano a vedere per tutta questa settimana, e se le avete perse nelle notti scorse, magari stasera approfittatene. Stereophonics.

0: baby.
1: Ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
2: Radio Easy Rock. In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

ascoltare quanto Jimi Hendrix è vabbè ineguagliabile, c'è poco da fare. Siamo alle 13.42 nel nostro Vespaghetti Accident, programma che ci terrà insieme fino alle 14, ma prima di salutarci oggi un paio di complimenti devo farli a due donne dello sport italiano. Una è giovanissima, Sara Curtis, la nuotatrice che la settimana prossima compie 20 anni, che è entrata nella storia del nuoto italiano perché ha conquistato la medaglia d'oro e il record del mondo nei 50 dorso, e l'Italia non era mai andata a podio nel dorso femminile agli europei, e questa ragazza, essendo così giovane, davvero ci farà ci darà tante soddisfazioni nei prossimi anni, ne siamo assolutamente certi. Mentre un'altra atleta che secondo me va celebrata è Daria Derkac, ok? Siamo qui nel mondo dell'atletica perché ha conquistato l'oro europeo nel salto triplo donne nei campionati di Birmingham. 33 anni, italo-ucraina, l'anno scorso una serie di operazioni al tendine d'Achille che stavano per farle mollare tutto, e invece caparbia, non ha mollato e ha portato a casa appunto l'oro europeo nel salto triplo. Quindi brave tutte e due queste giovani promesse dello sport, anzi ormai conferme dello sport. Come è confermato che i Pretty Reckless vanno fortissimo. About You.

0: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
0: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: Grotta Gigante. La grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste. Uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
3: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
4: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
5: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
6: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

Grazie ai No Doubt che mi permettono di salutarvi oggi proprio come si dovrebbe fare sempre quando siamo alle soglie di Ferragosto. Grazie Easy Rocker per questa bella puntata, anche oggi è stato un piacere stare insieme queste due ore, torneremo poi insieme in Vespaghetti Accident lunedì a partire da mezzogiorno, però voi mi raccomando non mollate Radio Easy Rock, perché noi siamo qui, vi facciamo compagnia, ci sono i nostri programmi, la nostra musica e chiaramente, visto che domani è Ferragosto, vi auguro buon Ferragosto, passatelo come piace a voi. Ovviamente volete stare da soli, non c'è problema, con la nostra musica state anche da soli, l'importante è che lo passiate bene. Da Domi Grande buona giornata, vi lascio anche con Mamo Zest, ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'egemonia dell'anticiclone africano sull'Europa centrale e sull'Italia, ancora sole e gran caldo nelle prossime ore sul Triveneto, qualche locale disturbo sulle Alpi settentrionali, ma bassa la probabilità di temporali. Anche Ferragosto, giornata soleggiata e molto calda, con qualche locale temporale al pomeriggio sulle Alpi settentrionali. Le temperature continueranno a toccare i 35-36 gradi al pomeriggio su gran parte delle aree pianeggianti, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere dell'Alto Adriatico. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy, life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com
1: e paghi in 10 rate a tasso zero.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su

0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock. Alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
7: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
11: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: 13 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
2: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
3: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
6: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
0: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: Grotta Gigante. La grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste. Uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
5: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
6: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
5: E paghi in 10 rate a tasso zero. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
6: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
5: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock.
1: It's not time.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Isioc. In the night.